Negile GMO. Kole chane gele GMO. GMO. Kole sahibu anagale tuko tune live kongeteke che mase area so. Kale ikat negile Wilson Beto. Umito limbonga tip kongo. Imyo nongo lipa che mase on. Iye. Imyo nongo che mase kori yagi owe GMO. Inge nile bigap che mase kwa ilewa nitie niyanga pisa. Amune bigap che mase tuko leo lopo kibisem eh.